spinge il cellulare, riprende tesoro, e stava in pianolato, out in mein salon. E spinge il cellulare, mi schliefe in ihrer Mann, doch an mein pianolato, da rappt in keiner Hand.